L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò.

gioia brillante, il vermiglio d'onesco colore, il vermiglio d'onesco colore. Non ti avrai quei pennacchi, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti avrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle trovando riposo, narcisetto adocino d'amor. Delle belle trovando riposo, narcisetto adocino d'amor.

ed invece delle fandango una marcia per il fango per montagne e per valloni con le nuvi solioni al concerto di tromboni di bombarde di cannoni che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar non piovrai e penna tu non piovrai

guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civetti che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non

Parliamo tutti, parliamo tutti, parliamo tutti, parliamo tutti.